0: Mangalare mangalare puhalare mangalare puhalare mangalare puhalare mangalare puhalare.
1: Radio Cuernos Gruperos con todo el power.

0: mangalare puhalare mangalare puhalare mangalare puhalare mangalare puhalare.
1: Radio Cuernos Gruperos con todo el power.